0: poti domov s Caprisom.
1: C'è un amore senza una ragazza che pianga, non c'è più telepatia.

0: Poletje.
1: Poletje na Caprisu.
0: Poletje na Caprisu.
2: Non ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra.